0: Del signor Geronimo, che fanatico gli orse dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 scudi. Ora io d'entrambi.

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dite di sentir, san che non sente.
1: Non dovete sbagliar gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia il mercante che anda i contanti ha notito il di lustris.

0: ecco una lettera del conte Robinson che per espresso inclusa in una mia venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson.
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, seguito meglio. La voglio sposare.

0: Venite che io v'abbracci, è vostro merito la buona riuscita, io vi sono obbligato della vita.
1: Questo mi dà conforto.
0: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto questo.

mie, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici?

si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti le mie felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti le mie felicità. Un matrimonio nobile, questo non ci si

Sicuro ci avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu pur sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi s'ha da far la conclusione.

0: Certo sarete stanco, io ve lo credo, con te genero amato. Ehi, da sedere, no, no, non dico questo, non vo seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzati un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
2: Permettetemi dunque, cara la mia...

0: voi la sposa?
1: Io, sì, signor, ma son quella. E vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque certamente...